0: eccovi suo ritratto in due parole. Grassotta, cenia rotta, capello nello, guancia borborina, occhio che parla, mano in che innamora.
1: E il nome?
0: Ha il nome ancora, il nome, ah che bel nome si chiama.
2: Si chiama?

Quando mi sposa Carlo tu mio cugino ci farà da notaro al resto poi tocca messare a voi non fatevi sperar Dio è più in pace guarda